0: 9-68-35-66-26. 9-68-35-66-26. Número. Ni tan flojos.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa. Passa